0: tloa ka matjeke ho fihla le ine nkomo bu le seri FM le gema le we
1: le seri FM ha se modumo fela ke mo khwa bo pino e tsena ko o fumana di aparo tsa simuso tsa le seri FM ka jeno di kipa tsentle ka di ranta tse magolo a mabedi le mashome a mahla
2: tsetse malwa
1: o tloa ka ranta tsa magolo a robedi o fitla ho sekete le mashome a tseletseng le nne tsetse e me balabala ka ranta tsa magolo a mahlano le mashome a mahlano le mo roto o khadisitsweng karanta tsa magolo a robeng re fumaneha de colony Bloemfontein hi near mall base le designed by Babs Randberg kapa kena internet day okatibaafrica.com kapa ore latele ho marangrang
2: a le sedi FM
1: le sedi FM re apesa se chaba ka botlotlo.

Zex Bantwini le Sky Wonder. Sebele tsokele sedi FM antlo di mahlo re ka robedi na sebele tsokele sedi SABC. Ntsane ga ntwa o bala ditaba tsena a masela.

30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Zanzi.
1: Ntho tsa motheo di dula e le tsa motheo.
0: Black Cat. Ya motheo o tloa ka 19 tonto.
2: Wesu. Ntho ke ya ha. Kopi ya die ka pakofi.
3: Se baba so. Se baba so.
2: Lena ne o le itlabolle. Ho le se di FM fair.

Ere ke o lebohe tholwana o boela o kopana le ena hape hosane ho fela o le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke le matlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM mme pele re utlwisetsa tseo re di hlophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya 10:20 re di balwa ke tsietsi Mohwaladi.

0: kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahe. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Hai, ke bo se le bodumela. Eh matsatsi a. Ke sa batla ho bua next ka bolo. Ho bani gwali. Ne ke se bile hore Cape Town ke Stellenbosch. Stellenbosch ne ke se bile hore iro wina Pirates ka mechwano fitile. Pirates ya ba wina. Lono o fetse ngona. Ke ne ke se bile hore Sundowns e ka mamula lo harasanya lo tokotlo tsa lo seka ATS Galaxy ka mogo kitlwa Sundowns ka di ka mo di mo kiena e phokile Sundowns ha kitse a ke no re phokile mara ke ena e hloleile ke ka ho kire na ha ke so bone gona mo hope ona o ya kae ona la
2: holo ba monati ai khona Thibos lebo ai holo ba mona ke a khola ba go holo ba mona tse Orlando stadium Amstel Arena stadium ka mokgwele holo ba mona ke bole ke beri ka Stellenfontein ikele ntsha tsaka sek
3: ao tshabo mokoli le bo mawela ba fithu ga fola Ao sia phola ba futhi. Batsiba re a phola Thibos. Lebo. Batsiba re a phola. Re a phola, re a yema, re a tsamaya. Re a yema ka mahlo re a bona. Ka mmino ona o le re fa ngona. Ao bana, thabo mkoni. Lebo mawela, re a leboa. We thank you guys. Siyabonga, nkulunkulu anibusise. Joseph from Wesani ka mafuri.

ke lebuile haholo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me hopolore lono le tsetswa ke sabc news re ke metse ha re kgethe nku ka pere impapele ho mo re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botselela.

tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa o sane re kala ka province ya Gauteng le ho dimo letlatla ka o phole empa o tla futhumala ka leboya Mpumalanga ho tla thiba ka modu senga ka dihlabeng ntle mo letlatla ka ho phole Northwest letlatla ka ho phole Free State le ho dimo letlatla ka ho phole ho fihlela ho bata Northern Cape le tlatla ka ho phole ho fihlela ho bata empa ho tla bata bona ba haisale ka borwa Western Cape le tlatla ka ho phole ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tlatla ka ho phole KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu senga dikagolong tse boharenga ntle le mo letla kwaela ho phole ka mafafatsane a ijadileng a diaduma di taba tsena tse ga re tsantsa lefatshe le bolipi ho renyana ya botshelela di fella mona tse letlang tsena e tla ba tsa ho ra ya bosupa le kenang a jone ke la ditaba matshohlo.

0: boiketso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Tsadi papadi. Ho Lesedi FM.

0: ne se sise balo nthabise mo ja ke jwa loka o tshole ho sasa ke letsatsi ke ke tlalose ke re nama ha ntshi masapong ka ofela le ho eta ha setaba ya hore o diketse letsatsi ha o tsweletse moketeng ha o bolele hore wa lapa ho nna monyaka ukwa ukwa fela kwa tshwana na usi sa o vetsa ka mogho yena motho a haye ba shi mani hele hey butle ke ditlolle ke sa monyaka ho sane tsa bonete ba ga ho fetwe ke gaolo e latelang yena a dikete tse thago magolo a tsheletse mashume a mahlano e re ha metsotso e dula ma e dulang teng mona ho yele shumele metsi supile ke fitise mabenkele ke tsebe ho kgutla.
1: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni nyane e ntseng ke fumane.
2: Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za. Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo

0: Di tabatsena tsa okatela tsa letsatsi ho rengena ya le shomedi fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sanoseng ka hora ya bohlano regard
1: ke le buile ha holo hle makenzo bosiu bo botle gaitsedi yaka
0: ka tene
1: ha se mohe a u boya benyati mabidi hona le bophelo mona hona le dintho tse tla ho hlahela e se ba no ikgethetse tsona ke modimo a di behang ka pela ha ho bana a tseba ntwa yetsa ke sa pheta kere a keke a ufa morwalo o tlo o sita a keke o keke wa kopana le lefika le o kekeng wa sitwa o lehlwa mofe mo tlwelele ntho ngwe le nngwe gobane dintwa tse dingwe ga di tlhoke gona ge di lwane di tlhoka yena ka sebele ke ne ke tshwa le gobane ke ya go setumo sa matshega phaila nomorong ya bohlano a go holokile ntho tse e bang di ya go tlhagela kapa di etsagala bophelong ba gago ga e be ke thato ya modimo le gona mone o ntse o lokile dina phaila

0: metso so e mashume a mabedi metso isupile pele ho hora ya leshume le nan le metso e medi tshebeletso ke a lese le sedi ke molletse le nana o lena ke re mo ho ntswa ke ke kila ka dinka ka thatellano ya tso ntswa ke mix e le nya phuthelwa ke le rato mpop. Ditshepe ela a re le gato la
1: when I'm coming in yet this is it la you
0: a when I'm coming in na ka le gato la capri vet capri vi kem atsa male fambo hadiba ja di hledi kokone di sebeletse pe hoka ya borwa na tsa male sanne re ba ge mokho ke le bile DJ my DJ.

0: mabedi metsotso e mašomo a mabedi metso e metlhano pele go gora ya lesome le nang le metso e mmedi e tsena ntho a kiso e bone le gato mbobo mbobobobobobobobo le gato mbobo simomomomomo
1: mamamedi ba lesedi fm dumelang ke botala ba nnang o mametse go ikate ntshwa ke motlong ge mmogo go lesedi fm.

0: Ngwele ngwele andile.
1: Thank you Lord.
0: Skaba dumela. Skaba baba dumela ho potetsa.